0: Ya FM. Impactante.
1: Cherimoa. Con la cachi. Lujancito. Sexolandia.